Ciccio, andate a impedirmi, ma non più a me. Due lettere prendi per due signore, consegna questo fuori via, resto qua, resto.

riempirvi la pancia. No, può l'onore mettervi uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurga. Che dunque? Una parola.

ma per tornare a voi, furfante, ho teso troppo e mi dispaccio. Ora, leste, leste, al galoppo, il capesco, sai bene, vi spa. Lesti, lesti, lesti, al galoppo.